0: Per il cinema senza sosso, ci pressimo in un cinema di Arcara Congo della Cina Smash in Mauritania, vicino a un bacino che esiste, la radio è uguale.
1: Zeppelin 106,7.